0: Osha. Zalanda so.
1: Zalanda so.
0: Tut kada.
1: Ikuse.
0: Ichapizi.
2: Sawara iki.
0: Zalanda so.
2: Zalanda so. Ikuse. Ikuse.